0: Made in Italy.
1: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Radio Dance Floor. Yeah, yeah, yeah. Radio Dance Floor.
0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire. Sono persone.
9: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
0: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
3: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
4: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dancefloor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
1: 1997.

0: the best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: www.radioradio.it. Il che fa la differenza.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: DJ turn it up.
3: Radio Dance Floor.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
0: Sono le 6:01.
4: Dance Floor.
6: Checo, you're ready?
7: Stai tranquillo.
6: Daniel's here.
7: Sette.
8: Master Check.
9: Checco Corvasce e Daniel's Jack presentano
10: Master Check
9: 90,
11: l'enciclopedia della dance.
12: Va bene, benvenuti, questo è Master Check 90.
13: Welcome.
12: Cominciamo questo bel puntatone un pochino, sì.
14: Oggi sono un po' che cazzo, un po' hippie, tanto, sì, ma tanto ormai siamo consolidati, sono anni e anni e anni che facciamo questo format radiofonico itinerante in giro per tutta l'Italia. Cosa faccio? Mi riprendo?
12: Vabbè, cominciamo con House of Pain e questo è Jump Around!
15: Get up, get down.

di aneddoti, tipo i Pet Shop Boys con Being Boring nella Marshall Jefferson Remix del 90. Il titolo venne fuori dopo che il duo venne definito noioso da un critico giapponese. Adesso vabbè, noi poi da uno giapponese, capito? Giapponese è noioso di suo. Cioè, ogni volta ringraziano, anche se gli dai un cazzotto in faccia un giapponese, ringrazia perché poi loro hanno il Feng Shui, la pace nel mondo, lo yin e lo yang, lo vafangul, mangiano anche il sushi, noioso, no, sushi è buono, ma è noioso in cui, il modo in cui lo mangiano, sushi tutto, sushi.

in Rhythm, Brothers in Rhythm, i fratelli nel ritmo, yeah yeah, con Such a Good Feeling dal 91, pezzo che contiene un campione di Always There, Always There, niente, niente, niente, senza niente, niente, di Always There, di Charvoni, che si chiama Charvoni, Charvoni che a sua volta è una cover dell'omonima traccia dei Side Effect. Brothers in Rhythm, Such a Good Feeling, adesso arrivano, finalmente un po' di porno dance degli anni 90, perlomeno rispetto al fatto che lui, Matt Stanton, fosse un Real to Real featuring Matt Stanton, e questa è Can You Feel It? Puoi sentirlo?

0: bel pezzo, Cassius dal 99, dal 99, poi International. Qualcuno ricorderà il video, tipo anche il nostro Dennis Jack, che c'è lui, che fa sempre sta roba del drift con la moto, che è un cartone animato, una roba più che altro fumettata. E poi sotto, tra l'altro, Cassius è stata usata anche come sigla di alcuni film erotici del tardo 90 in Francia. Adesso non ne ricordo neanche uno, però è una cosa che mi è rimasta veramente impressa. Fra le altre cose, di erotico c'è il pezzo, se vogliamo, nel senso che più che altro rimanda ad atmosfere piuttosto frizzanti, ma lui è veramente...
1: È un duo?
0: Io mi ricordo un Cassius che era uno.
1: Sono due Cassius.
0: Due Cassius. Quindi quattro coglioni. Vabbè, Cassius 99. E adesso da un Cassius all'altro andiamo di gusto avanti con... Di gusto avanti, che gancio. 70. Fatto un gancio da Radio Libera 70 proprio. Vabbè, Gusto con Disco's Revenge, titolo che cita Frankie Knuckles, the godfather of house music, buonanima, che descrisse l'house music come una rivincita della musica disco. Mixala, DJ Jack, mixala. Cassius in the house.

0: Era ATB, un po' di unza tanze, stanze, tunza, tanta, funte, tanze. Arriva ancora una volta la rubrica dedicata a cosa? Alla celebrazione dei pezzi anni 90 in chiave remix, molto spesso fatti molto bene, come in questo caso qui, dove, secondo il mio personalissimo punto di vista, il guru Josh mi si è impegnato da capo, perché l'ha rifatto lui il pezzo, nel remix del 2008. Il primo era datato 90 o 91? 90?
1: 90!
0: Bravo, Dennis Jack. A gesti la prossima volta.
2: Master Check 90. Present. Remix today. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: detto adesso che ricordo, e mi ha ricordato anche Dave Jack, è stata rifatta nel 2012.
1: Una cagata pazzesca!
0: Io farei un commentino. A questo punto ci prendiamo una promo pausa e torneremo fra non molto con Masterchef 90.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
3: Come back soon.
4: Radio Dance Floor. I know you wanna say open your mind. The sound of the 90s.
5: Ciao, sono Einstein Dr. DJ. Un saluto a tutti gli amici di Radio Dance Floor.
6: Have you ever been on the other side of the shore? D minor. Let's flip the vinyl on the B side. Remixes. B side. Dead side. Credit side. Everything that is on the other side of the vinyl. Everything that is on the other side of the shore.

con la versione finalmente. Grazie Tenerce, grazie. Dammi un bacio con LED. Finalmente nella versione drum and bass original version, quella che poi è un pochino anche un po' cupa, un po' dark a un certo punto, questi silenzi, queste, vabbè, Olive dedicata a quelli extravergini, tra l'altro. Olive con You're Not Alone dal 96 e adesso arriva La Bush con Sweet Dreams dal 94, il famoso Hola Hey, che è una citazione del brano Rolling with Kid and Play dei Kid and Play. Ma anche sta roba è passata praticamente inosservata, perché Lola è che effettivamente è andato bene, è andato forte, era quello di Melanie Thornton e dei La Bush, dei Sweet Dreams, va bene. E quindi ascoltiamo La Bush, Sweet Dreams dal 94.

era Yusura con Me Crazy. Sembra che le abbiano infilato un dildo da 40 centimetri nel bus, però Me Crazy, vabbè. A parte che ormai ci sono le promozioni, ne ho fatta anche una di campagna pubblicitaria per i grandissimi siti internazionali di dildo, di cazzo de gomme. E infatti c'è per esempio quella roba che riguarda un grandissimo portale, senza fare adesso pubblicità, dedicato alle donne, dove parla di felicità allo stato femminile. In realtà sono cazzi che vengono promozionati, che per esempio potreste anche guardare in fascia protetta. Infatti non viene nominato un cazzo, viene citata la felicità femminile. Fammi te che trombi. Sei un muflone con i led, cazzo. Vabbè, comunque abbiamo fatto un po' di informazione. Cos'è che abbiamo presentato? Yusura con Drive Me Crazy. Tutto questo è nato da Drive Me Crazy. È perché sono uno un po' fantasioso io. Vabbè, andiamo con Robert Miles e Children dal 95.

0: era Dario G. Perché hai scritto Sunshine con la M?
1: Sunshine
0: si chiama. Quindi l'abbiamo chiamata 20 anni.
1: Tu
0: tutti.
1: L'hai chiamata?
0: No. Stacca. Sunshine. Dopo sciuscio tutto. Sunshine. Lavo io. Dario G.

0: hanno detto che era tedesco, tra l'altro.
1: Garagi, è britannico.
0: Vediamo se nella parte confinante è impossibile. Con la Germania è impossibile. Cioè, dovremmo spostarlo UK di 40.000 km. Vediamo se ha origini tedesche almeno, no?
1: No.
0: Se l'ha prodotto in Germania?
1: No.
0: Ha preso un volo una volta per uno scalo da Francoforte?
1: No!
0: Vabbè. Dario G con Sunshine dal 97, adesso arriva una roba molto più tranquilla, cioè una cosa più serena, senza ricerche strane. Datura Eternity dal 93.

0: diretta This Time Sexy Night dal 94. Adesso arriva il famoso rubricone del mashup di Dennis Jack. Ascoltiamo il mashup e poi dopo vi presenterò uno ad uno i pezzi se dovessero corrispondere alla vostra,
1: cioè al vostro
2: non ce la fai.

0: dovete indovinare i pezzi, vi mandiamo un gadget. Non ho ancora capito cosa, però adesso vediamo. Scriveteci, dov'è che ci facciamo mandare? Su Facebook? Va bene, sulla nostra pagina ufficiale MasterCheck 90. Ascoltiamo il mashup di Daniel's Jack.
1: MasterCheck 90 presents The Mega Mashup of the Week.

0: Dodo con Metropolis, Digi Dag con Blah Blah Blah, poi Scatman John con Scatman's World e poi Molella and the Other Brothers con If You Wanna Party. Comunque, se ce l'avete fatta, se li avete indovinati, vi mandiamo un gadget. Non ho ancora capito cosa, ma sicuramente qualcosina ve la mandiamo. Se siete troppi, occultiamo qualcuno, non mandiamo troppe robe perché i budget sono scarsissimi. Se siete pochi, meglio. Se non c'è nessuno che ha indovinato, grazie! Grazie, grazie. Vabbè, è andata anche questa bella puntata. Saluta. Miau. Io vi saluterei con Dennis Jack che gode. Vabbè, ciao a tutti e alla prossima.
1: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque, con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Check this out. The Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
4: Luce Verde Italia.
5: Buongiorno, giornata caratterizzata dal progressivo spostamento lungo le principali direttrici del nostro territorio. Al momento disagi nell'Interland milanese con code a tratti sulle tre tangenziali, file sulla 4 Milano Venezia tra Dalmine e Trezzo sull'Adda verso Milano e file sul tratto urbano della 4 tra Pero e Corvano in direzione Brescia. Sulla 10 Genova a Ventimiglia code a tratti tra Orcofeghino e Spotorno andando in direzione Genova. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Pure music, no commercials.
7: The best of the 90s.
8: Radio Dance Floor.

0: Club Back to the 90s Book Parade. Light di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.
1: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto troviamo Francesca Giannone con il suo nuovo romanzo Gli anni in bianco e nero. Nella sartoria della famiglia Elia il tempo scorre al ritmo lento del lago del Filo, scandito dai divieti del padre che teme la libertà delle figlie perché nel Salento degli anni 60, come nel resto d'Italia, le donne devono restare al loro posto. Eppure in quelle quattro ragazze qualcosa preme

0: C'è Operazione Shylock, una confessione di Philip Roth. Nella sua burrascosa carriera Roth ci ha abituato alle più spericolate acrobazie narrative, ma mai ha usato tanto quanto in Operazione Shylock, dove per dire e fare tutto ciò che vuole ha sentito il bisogno di misurarsi con il suo più temibile avversario, un altro Philip Roth, stesso nome e stessi connotati, solo il nomignolo Moishe Pipik a distinguerlo da sé. Ma il tema del doppio è stato usato in un romanzo con un tale autolesione virtuosismo. Roth azzanna se stesso come essere umano, come ebreo, come Philip Roth, e non si accontenta di una libbra di carne. Alla seconda posizione risale Ilaria Tuti con Ed è un po' con la notte e un po' con l'alba. Al primo posto Pier Giorgio Pulisci ritorna in vetta con Il nido del corvo. Ma passiamo ora al consiglio della settimana, Il bosco obliquo di Alice Bassoli. Nel cuore selvaggio dell'Appennino emiliano, il piccolo paese di Rocchelle viene sconvolto da un omicidio raccapricciante. Francesco, giovane spacciatore dal passato tormentato, viene trovato decapitato nel bosco con una testa di bambola al posto della sua. Gli abitanti, già segnati da antichi segreti e rancori mai sopiti, sprofondano nella paura e nei sospetti. Daniele, fratello della vittima, e Chiara, la giovane fidanzata, cercano di disperatamente la verità, mentre il parroco Don Giacomo si scontra con i limiti della redenzione e del perdono. Tra croci rovesciate, rituali inquietanti e una rete di tradimenti, il bosco diventa teatro di una spirale di violenza che travolge ogni certezza. Nessuno innocente a Rocchelle, ogni personaggio porta con sé un frammento di verità, un dolore nascosto, una colpa da espiare. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog, ilibridimag.it. Buona lettura.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Dance Floor, Back to the 90s, la radio ufficiale degli anni 90.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo Take That.
2: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: explore.
1: I know you wanna say.
2: Open your mind.
0: The sound of the 90s. Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Dance Floor.
4: La radio ufficiale degli anni 90.
5: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1993.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Luce Verde Italia.
4: Buongiorno, sulla 9 Milano-Chiasso file all'altezza di Chiasso verso il capoluogo milanese. Ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese, dove ci sono file tra Fiera Milano e la 4. Sulla 4 nel tratto Brescia-Padova segnaliamo code per un incidente tra Padova Ovest e Padova Est verso Venezia. Altre file tra il bivio con la 22 e Soave nelle due direzioni di percorrenza. Le code sono dovute qui ad un incidente avvenuto in direzione Venezia. File poi in via di smaltimento tra Dalmine e Trezzo sull'Adda verso Milano. File ancora sul tratto urbano della 4 tra Pero e Cormano verso Brescia, sulla 10 Genova-Ventimiglia, altre code a tratti tra Orcofeighino e Spotorno verso Genova, sulla 7 Milano-Genova, file tra Bolzaneto e la 12 Genova-Rosignano in direzione Genova. Ci spostiamo ancora sulla 14 Adriatica, dove segnaliamo code di 2 km per un incidente avvenuto tra Roseto degli Abruzzi e Valvibrata verso Ancona. Si sta in coda per traffico intenso anche tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Altre code all'altezza di Borgo Panigale in direzione Ancona. Ci spostiamo sulla 11 Firenze Mare, dove si sta in coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola andando in direzione del capoluogo fiorentino. E ancora più a sud, sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno, file all'altezza dell'Autosole verso Napoli. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

is the NG. The NG is the NG. The NG is the NG. The NG is the NG.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1998.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Incidente sull'autosole con incolonnamenti tra Terre di Canosse, Reggio Emilia in direzione Firenze. Si rallenta per materiali dispersi sulla A4 Milano Venezia tra Castegnato e Brescia Ovest in direzione Venezia. Code per un incidente sulla A14 Bologna Taranto tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona. Sulla A7 di Serravalle code per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Code per un incidente anche sulla A12 Genova Rosignano tra Colle Salvetti e Rosignano Marittima in quest'ultima direzione. In Abruzzo incidente sulla A14 Adriatica con incolonnamenti tra Pescara Nord e Giulianova in direzione Ancona. Code per un incidente anche in direzione Taranto tra Val Vibrata e Giulianova. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor 1997.

0: volver a los 883. Natura altera los 883.
1: Era Made in Italy. Give me a
2: fat man. Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben ritrovati. Sulla 4 Milano Venezia segnalate code per un incidente tra Bergamo e Dalmine verso Milano. File poi di 5 km tra Brescia Est e Desenzano andando in direzione Venezia. File di 9 km sempre su questa autostrada tra Soave e Verona Sud in direzione Milano. Rallentamenti sulla 10 Genova Ventimiglia tra San Bartolomeo e Andora andando in direzione Genova. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, dove ci sono incolonnamenti tra Castel San Pietro e Bivio per la 13 Bologna-Padova verso Bologna e code tra l'Autosole e Borgo Panigale in direzione Ancona. Sulla 13 Bologna-Padova ci sono file tra Altero e la 14 in questa direzione di percorrenza. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1995.

0: Mixtape.
1: Come back soon.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Yo, what's up? Ready? Non-stop, cause you know it don't stop.
12: Radio Dance Floor.
13: The sound of the 90s.
14: Let's go!
15: Daniel's Jack presents

0: Mixtape.
1: The 90s style.
2: In console, Daniel.

0: tape. Mixtape.
1: Come back soon.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Dance floor.
5: Checo, you're ready.
6: Stai tranquillo.
2: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Masterchef.
2: Masterchef 90,
7: l'enciclopedia della dance.
8: Va bene, benvenuti, questo è Masterchef 90.
9: Welcome.
8: Cominciamo questo bel puntatone un pochino, sì,
6: un po' oggi, un po' che cazzo. Sì, ma tanto ormai siamo consolidati, sono anni e anni e anni che facciamo questo format radiofonico itinerante in giro per tutta l'Italia. Cosa faccio, mi riprendo?
8: Vabbè, cominciamo con House of Pain e questa è Jump Around.
6: Get up, get down.

di aneddoti, tipo i Pet Shop Boys con Being Boring nella Marshall Jefferson Remix del 90. Il titolo venne fuori dopo che il duo venne definito noioso da un critico giapponese. Adesso vabbè, noi, poi da uno giapponese, capito? Giapponese è noioso di suo, cioè ogni volta ringraziano, anche se gli dai un cazzotto in faccia un giapponese, ringrazia perché poi loro hanno il Feng Shui, la pace nel mondo, lo yin e lo yang, lo vafangul, mangiano anche il sushi, noioso, il sushi è buono, ma è noioso in cui, il modo in cui lo mangiano, ciuccio tutto, ciuccio.

Brothers in Rhythm, Brothers in Rhythm, i fratelli nel ritmo, yeah yeah, con Such a Good Feeling dal 91, pezzo che contiene un campione di Always There, Always There, niente, niente, niente, senza niente, niente, di Always There, di Charvoni, che si chiama Charvoni, Charvoni che a sua volta è una cover dell'omonima traccia dei Side Effect. Brothers in Rhythm, Such a Good Feeling, adesso arrivano, finalmente un po' di porno dance degli anni 90, perlomeno rispetto al fatto che lui, Matt Stanton, fosse un Real to Real featuring Matt Stanton, e questo è Can You Feel It? Puoi sentirlo?

0: Che bel pezzo, Cassius dal 99, dal 99, o International. Qualcuno ricorderà il video, tipo anche il nostro Dennis Jack, che c'è lui, che fa sempre sta roba del drift con la moto, che è un cartone animato, una roba più che altro fumettata. E poi sotto, tra l'altro, Cassius è stata usata anche come sigla di alcuni film erotici del tardo 90 in Francia. Adesso non ne ricordo neanche uno, però è una cosa che mi è rimasta veramente impressa. Fra le altre cose, di erotico c'è il pezzo, se vogliamo, nel senso che più che altro rimanda ad atmosfere piuttosto frizzanti, ma lui è veramente...
1: è un duo.
0: Io mi ricordo un Cassius che era uno.
1: Sono due Cassius.
0: Due Cassius. Quindi quattro coglioni. Vabbè, Cassius 99. E adesso da un Cassius all'altro andiamo di gusto avanti con... di gusto avanti, che gancio. 70. Ho fatto un gancio da Radio Libera 70 proprio. Vabbè, Gusto con Disco's Revenge, titolo che cita Frankie Knuckles, the godfather of house music, buonanima, che descrisse l'house music come una rivincita della musica disco. Mixala, DJ Jack, mixala. Cassius in the house.

0: era ATB, un po' di unze tanze stanze tunze tante funte tanze. Arriva ancora una volta la rubrica dedicata a cosa? Alla celebrazione dei pezzi anni 90 in chiave remix, molto spesso fatti molto bene, come in questo caso qui, dove secondo il mio personalissimo punto di vista il guru Josh mi si è impegnato da capo, perché l'ha rifatto lui il pezzo nel remix del 2008. Il primo era datato 90 o 91? 90?
1: 90!
0: Bravo, Dennis Jack. A gesti la prossima volta.
2: Masterchef 90 present remix today. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: proposito, adesso che ricordo, e mi ha ricordato anche Dennis Jack, è stata rifatta nel 2012.
1: Una cagata pazzesca!
0: Io farei un commentino. A questo punto ci prendiamo una promo pausa e torneremo fra non molto con Masterchef 90.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Come back soon.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. A Milano incidente, code sul tratto della 4 Milano-Bergamo tra Pero e Cormano. Si tratta di due camion che occupano la corsia di sorpasso. Sulla Brescia-Padova 9 km di coda per un veicolo in panne e lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Brescia. Sulla 14 Bologna-Ancona code per incidente tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. 5 km di coda poi per un veicolo in panne tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. E sulla E45 Orte Cesena, auto in fila per lavori e incidente tra Mercato Saraceno e Montegelli nelle due direzioni di marcia. Trasporto ferroviario, sospesa la circolazione sulla linea Roma Termini Velletri per inconveniente tecnico alla linea, possibili ritardi e cancellazioni. È tutto da Marina Riccomi, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
0: Master Check 90 con Cecco Corvasce e Daniels Jack.

la versione finalmente. Grazie Energia, grazie. Dammi un bacio con LED. Finalmente nella versione drum and bass original version, quella che poi è un pochino anche un po' cupa, un po' dark a un certo punto, questi silenzi, queste vabbè. E Olive dedicata a quelli extravergini, tra l'altro. Olive con You're Not Alone dal 96, e adesso arriva La Bush con Sweet Dreams dal 94, il famoso Hola Hola Hey, che è una citazione del brano Rolling with Kid and Play dei Kid and Play. Ma anche sta roba è passata praticamente inosservata, perché Lola Lola è che effettivamente è andato bene, è andato forte, era quello di Melanie Thornton e dei La Bush, dei Sweet Dreams, va bene. E quindi ascoltiamo La Bush, Sweet Dreams dal 94, Hola Hola Hey.

era Yusura con Me Crazy. Sembra che le abbiano infilato un dildo da 40 centimetri nel douche, però Me Crazy, vabbè. A parte che ormai ci sono le promozioni, ne ho fatta anche una di campagna pubblicitaria per i grandissimi siti internazionali di dildo, di cat de gomme. E infatti c'è per esempio quella roba che riguarda un grandissimo portale, senza fare adesso pubblicità, dedicato alle donne, dove parla di felicità allo stato femminile. In realtà sono cazzi che vengono promozionati, che per esempio potreste anche guardare in fascia protetta. Infatti non viene nominato un cazzo, viene citata la felicità femminile. Fammi te che trombi. Minchia, sei un mufflone con i led, cazzo. Vabbè, comunque abbiamo fatto un po' di informazione. Cos'è che abbiamo presentato? Yusura con Drive Me Crazy. Tutto questo è nato da Drive Me Crazy. È perché sono uno un po' fantasioso io. Vabbè, andiamo con Robert Miles e Children dal 95.

0: Dario G. Sunshine. Perché hai scritto Sunshine con la M?
1: Sunshine
0: si chiama. Quindi l'abbiamo chiamata 20 anni.
1: Tu
0: tutti.
1: L'hai chiamata?
0: No. Sunshine. Dopo ciuccio tutto. Sunshine. Lavo io, Dario G.

0: Hanno detto che era tedesco, tra l'altro.
1: Garagi, è britannico.
0: Vediamo se nella parte confinante è impossibile. Con la Germania è impossibile. Cioè, dovremmo spostare lo UK di 40.000 km. Vediamo se ha origini tedesche almeno, no?
2: No.
0: Se l'ha prodotto in Germania?
2: No.
0: Ha preso un volo una volta per uno scalo da Francoforte?
2: No!
0: Vabbè. Dario G con Sunshine dal 97, adesso arriva una roba molto più tranquilla, cioè una cosa più serena, senza ricerche strane. Datura Eternity dal 93.

0: dopo vi presenterò uno ad uno i pezzi se dovessero corrispondere alla vostra...
1: Insomma, il vostro...
2: Non ce la fai.
0: Se doveste indovinare i pezzi, vi mandiamo un gadget. Non ho ancora capito cosa. Però adesso vediamo. Scriveteci, dov'è che ci facciamo mandare? Su Facebook? Va bene, sulla nostra pagina ufficiale, MasterCheck 90. Ascoltiamo il mashup di Daniel's Jack.
3: MasterCheck 90 presents The Mega Mashup of the Week.

0: fatta, ce l'avete fatta. Abbiamo ascoltato DJ Dado con Metropolis, DJ Doug con Blah Blah Blah, poi Scatman John con Scatman's World e poi Moll Allen di Other Brothers con If You Wanna Party. Comunque, se ce l'avete fatta, se li avete indovinati, vi mandiamo un gadget. Non ho ancora capito cosa, ma sicuramente qualcosina ve la mandiamo. Se siete troppi, occultiamo qualcuno, non mandiamo troppe robe perché i budget sono scarsissimi. Se siete pochi, meglio. Se non c'è nessuno che ha indovinato, grazie! Grazie, grazie. Vabbè, è andata anche questa bella puntata. Saluta. Miau. Io vi saluterei con Dennis Jack che gode. Vabbè, ciao a tutti, alla prossima.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack.

0: Control.
1: Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male.
2: Boh.

muovono. Mi seguono, mi seguono. Mi cercano, mi vogliono. Mi prendono e mi tirano. Si muovono, si muovono. Mi seguono, mi seguono. Mi cercano, mi vogliono.

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano.

0: Made in Italy.
1: Dance Floor.
2: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.

0: floor. Back to the 90s.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sulla A28 Portogruaro Sacile tra Villotta e Azzano Decimo in direzione Sacile. Code per un incidente anche sulla A14 Adriatica tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Lavori sulla A7 Milano-Genova incolonnano il traffico tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Per un veicolo in panne si sono formate code sul tratto toscano dell'Autosole tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma. Sempre per un veicolo fermo in panne si registrano code sulla Roma-Napoli tra Caianello e Capua verso Napoli. Sempre sulla Roma-Napoli code per un incidente tra il bivio per la A16 Napoli-Canosa e l'uscita per l'asse mediano in direzione Roma. Coinvolti nell'incidente un camion e due auto. Prima di concludere, uno sguardo al trasporto pubblico. Sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Dicomano per un inconveniente tecnico alla linea. Attivo un servizio bus navetta. Sulla linea Roma Termini-Velletri, la circolazione ferroviaria è sospesa sempre per un inconveniente tecnico tra Lanuvio e Velletri. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Yeah. Yo, what's up, ready? Non-stop, cause you know it don't stop.
1: Radio Dance Floor.
4: The sound of the 90s.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Dance floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Timeline. Un saluto alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Dance Floor. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Andiamo ad esplorare il mese di giugno del 1998.
4: Timeline.
7: 1 giugno 1998 viene istituita la Banca Centrale Europea, incaricata dell'attuazione della politica monetaria per i 19 paesi dell'Unione Europea che formano la cosiddetta zona euro. La BCE subentrò all'Istituto Monetario Europeo, l'IME, il cui presidente, l'olandese William Frederik Duisenberg, si insedia come primo presidente della Banca Centrale Europea. La BCE venne istituita in vista dell'introduzione dell'euro il 1 gennaio 1999 ed in base al Trattato sull'Unione Europea e allo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea ebbe una funzione di fondamentale importanza. Ha iniziato ad essere funzionale dal 1 gennaio 1999, quando tutte le funzioni di politica monetaria e del tasso di cambio delle allora 11 banche centrali nazionali sono state trasferite alla BCE. Nella stessa data sono stati sanciti irrevocabilmente i tassi di conversione delle monete nazionali rispetto all'euro. Per l'Italia 1936,27 lire per ogni euro. Tutto questo è Timeline.

7 giugno 1998. Marco Pantani, allora 28enne, vince il Giro d'Italia. Marco Pantani, il pirata, vince l'81esimo Giro d'Italia, composto da 22 tappe con un percorso totale di 3.811 km. Il famoso pirata del ciclismo italiano è maglia rosa già dopo la 17esima tappa. La corsa è partita il 16 maggio da Nizza, in Francia, e i corridori sono arrivati a Milano il 7 giugno. Al secondo posto della classifica finale c'è il russo Pavel Tonkov, al terzo Giuseppe Guerini. Il 1998 ha segnato il punto più alto della carriera del pirata, trionfando sia all'81esima edizione del Giro d'Italia, ipotecando la vittoria dopo un epico duello contro il russo Pavel Tonkov a Pian di Montecampione, che al Tour de France dello stesso anno, con una storica doppietta riuscita prima di lui solo a ristrette leggende di questa disciplina come Fausto Coppi o Eddy Merckx. Tuttavia, come tristemente noto, la sua parabola ha subito un crollo improvviso e drammatico nel 1999. Mentre dominava in maglia rosa, è stato sospeso dalla corsa Madonna di Campiglio a causa di un controllo ematico che registrava un ematocrito oltre la soglia massima del 50%. Da quella controversa esclusione, considerata dal ciclista un complotto, Pantani non si è mai veramente ripreso e la sua esistenza è culminata nel tragico ritrovamento senza vita a Rimini, a soli 34 anni, il 14 febbraio 2004. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Tutto questo è Timeline.

10 giugno 1998. La puntata di Timeline relativa al mese di giugno 1998 è molto ricca di eventi di carattere sportivo. Il 10 giugno inizia infatti il 16° campionato mondiale di calcio 1998, svoltosi in Francia fino al 12 luglio. Questa edizione fu vinta dalla nazione ospitante. L'evento ha riunito 32 squadre nazionali provenienti da tutto il mondo che si sono sfidate per conquistare il titolo più prestigioso del calcio internazionale. La Francia ha accolto l'evento con grande entusiasmo, predisponendo impianti sportivi all'avanguardia e un'organizzazione impeccabile. L'Italia, esclusa dalla finale dalla Francia stessa, dimostrò tuttavia la sua vitalità calcistica. Ecco cosa si legge sul sito della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la FIGC. Se andate sul sito www.figc.it. La prima partita si gioca a Montpellier mercoledì 17 giugno contro il Camerun, match terminato con la vittoria italiana per 3-0. Al 7° minuto con Luigi Di Biagio, al 75° e all'89° con la doppia rete di Christian Vieri. Il debutto è previsto per l'11 giugno a Bordeaux contro il Cile, che nel 62, nell'anno in cui era il paese ospitante, sconfisse l'Italia in una partita dir poco burrascosa. E gli azzurri non vanno oltre il pareggio, 2-2, in vantaggio con Vieri. Dopo appena 10 minuti di gara, l'Italia si fa prima raggiungere e poi superare da una doppietta di Salas, appena acquistato dalla Lazio, quindi riesce a pareggiare con Roby Baggio su rigore a 5 minuti dalla fine. Nella partita successiva, quella con il Camerun contro cui l'Italia pareggiò ai mondiali dell'82, cambia la musica, una bella vittoria con gol di Di Biagio e doppietta di Vieri che non ammette replica alcuna. La nazionale conquista il passaggio ai quarti martedì 23 giugno contro l'Austria, partita conclusasi per 2-1 grazie alle reti di Vieri e Roby Baggio. Cesare Maldini guida un gruppo compatto ed efficiente che ha proprio in Vieri la punta di diamante della squadra. I gol non mancano, ben 7 ne segnano gli azzurri in questa prima fase, e dopo aver battuto gli ottavi la Norvegia per 1-0, sempre con gol di Vieri, nei quarti l'Italia deve affrontare la squadra ospitante, quella Francia che diventerà campione del mondo e che 2 anni dopo si confermerà agli europei di Belgio ed Olanda, battendo in finale proprio la nazionale italiana. Dunque, contro la Francia non bastano i tempi regolamentari e neppure quelli supplementari, che si chiudono di fatto senza reti. Si decide ai rigori il destino degli azzurri ed anche quello di Cesare Maldini, che contro la Francia vive la sua ultima panchina azzurra. Vincono i francesi per 4-3, il mondiale dell'Italia chiude il sipario su un'immagine significativa, la disperazione di Gigi Di Biagio, che ha appena sbagliato il rigore decisivo. L'inno ufficiale dell'evento è stato La Cœur de Grande di Houston Dour e Axel Red, mentre la canzone ufficiale è La Coppa della Vida di Ricky Martin. Il motto del torneo era È bello un mondo che gioca, c'est beau un monde qui joue. Tutto questo è Timeline.

0: 19 giugno 1998. Il 19 giugno 1998 segna una svolta epocale per le telecomunicazioni in Italia. Entra infatti in vigore la selezione completa, l'obbligo di digitare sempre il prefisso 0 anche per le chiamate locali, e sono rilasciate 18 licenze nazionali e locali ad operatori concorrenti a Telecom, avviando di fatto la liberalizzazione totale del mercato. Molteplici i dettagli chiave di questo passaggio. Nuova modalità di selezione: a partire da quella data, per le chiamate di rete fissa è diventato obbligatorio anteporre il prefisso allo storico numero dell'abbonato, superando le vecchie abitudini e unificando il sistema nazionale. Apertura del mercato: il rilascio di 18 licenze a nuovi gestori ha rotto lo storico monopolio di Telecom Italia, permettendo la nascita di una vera concorrenza su infrastrutture, telefonia vocale e comunicazioni mobili. Contesto mobile: in quello stesso periodo, mentre Omnitel, poi Vodafone, era attiva dal 1995, il mercato della telefonia cellulare si apriva ulteriormente con l'assegnazione di licenze a nuovi operatori come Wind. Il Ministero delle Comunicazioni concede licenze a Infostrada, partecipata da Olivetti e Mannersmann, e Wind con Enel, Deutsche Telekom e France Telecom, ponendo termine al monopolio della telefonia fissa in Italia. Questo passaggio ha aperto il mercato delle telecomunicazioni alla concorrenza, favorendo l'innovazione e la diversificazione dei servizi a netto vantaggio dell'utenza. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio e timeline.
1: Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your

0: Il mese di giugno 1998 vede tanta musica e due importanti festival a cui magari anche voi che state ascoltando avete al tempo partecipato. Il 20 e 21 giugno 1998 si è tenuta la prima edizione dell'Heineken Jamming Festival ad Imola, in provincia di Bologna. L'evento musicale ha visto la partecipazione di artisti internazionali come Kula Shaker, che hanno sostituito all'ultimo momento i The Verve, Blue Vertigo, Elisa, Tori Amos, Natalie Imbruglia e Ben Harper, offrendo un'importante vetrina per la musica rock e pop della fine degli anni 90. L'Heineken Jamming Festival è stato uno dei principali festival musicali italiani ed europei, fu ideato da Roberto De Luca in collaborazione con Heineken Italia e con la partecipazione esterna di Marco Balic, l'imprenditore ideatore dell'evento. Il concerto era diviso in due o tre giornate e fino al 2006 si è svolto all'Auditorium Enzo e Dino Ferrari di Imola. Dal 2007 al 2011 si è tenuta a Venezia al Parco San Giuliano, l'ultima edizione si è svolta nel 2012 alla Fiera di Milano. La prima edizione del concerto si tenne il 20 e il 21 giugno 1998. L'headliner della prima serata fu Vasco Rossi, che qui registrò l'album Live Rewind, capace di radunare insieme ai Baby Rasol, ai Catherine Well, a Nook, agli Ash, ai The Jesus and Mary Chain ben 120.000 fan. Evento principale della seconda serata furono i Kula Shaker, che sostituirono i The Verve, non presentatisi per l'inaspettato scioglimento del gruppo. Gli altri ospiti furono i Blue Vertigo, Elisa, Tori Amos, Natalie Imbruglia e Ben Harper. Anche questo è Timeline.
1: Non importa come ci arrivi, a Imola devi esserci. C'è l'Heineken Jamming Festival.
2: Heineken Jamming Festival.
3: Sounds good.

0: Arriviamo all'altro festival, un classico dell'estate da tanti anni. Sto parlando del 35esimo Festival Bar, che si svolse dal 27 maggio all'8 settembre durante l'estate del 1998 in 9 puntate, registrate presso Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, a Capoliveri, all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e con il ritorno dopo 6 anni nello scenario dell'Arena di Verona per la finalissima. Venne condotto da Fiorello e da Alessia Marcuzzi. Il vincitore assoluto fu Vasco Rossi, sia nella sezione singoli con il brano Io No, sia nella sezione album con Canzoni per me. Questa edizione viene ricordata per essere l'ultima organizzata dal patron storico, Vittorio Salvetti, che sarebbe scomparso il 19 ottobre di quell'anno. La sua ultima apparizione in pubblico fu proprio nella serata conclusiva all'Arena di Verona. Tutto questo è Timeline.
1: Arriva l'estate!
2: Arriva il Festival Bar!
3: Sono tutti i big della musica giovane!
2: Cole, Lionel Richie, Fiorella Mannoia, Neck!
4: Vieni Antonacci, Giorgia, Simple Red, Patti Bravo, Eros Ramazzotti e tanti altri!
2: Tutti insieme, tutti questi big, e ci sarete anche voi!
4: Su Italia 1 il 27 maggio, Festival Bar 1998!
2: Presentato da Fiorello.
4: Fiorello e Raffaella e Alessia Marcuzzi, scusa, perciò. Con la botta, i capelli. Festival Bar, la tua estate
2: e musica.

musica dal vivo, come vi ho detto, ma anche tanta musica trasmessa alla radio nel giugno 1998. Affidandoci alla classifica di vendita in Italia del 27 giugno 1998, riportata dal sito accadeoggi.it, troviamo una chart assai varia, così strutturata a partire dalla sezione album. Mina e Celentano con Mina e Adriano Celentano, ancora Italia con Neck in due e poi Vasco Rossi in terza posizione con Canzoni per me. Arriviamo a Vuelve ed è l'album di Ricky Martin, Smashing Pumpkins al numero 5 con Adore, mentre Pino Daniele, Yes I Know My Way in sesta posizione. Gli Articolo 31, ancora musica italiana, in settima posizione con l'album intitolato Nessuno. Amore dopo amore con Renato Zero in ottava posizione. Simply Red con Blue in nona posizione e poi Five, l'album di Lenny Kravitz a concludere la top 10 degli album. Se ci spostiamo invece ai singoli, troviamo La Coppa della Vida, Ricky Martin a dominare la programmazione, Da me a te di Claudio Baglioni in seconda posizione, Savage Garden, Truly, Medley, Deeply in terza posizione e Alexia di Music I Like, un classico dell'estate, Lighthouse Family con la splendida Ai in quinta posizione, mentre Los Umbrellos, No Tengo Dinero, occupano la sesta posizione, Restless, ballatissima con Neja in settima posizione, Nobody's Wife del turno di Anouk in ottava posizione, poi il singolo di Renato Zero, Cercami, per arrivare poi con gli Ace of Base e Life is a Flower alla decima posizione. Tutto questo è Timeline.

0: mese di giugno 1998 propone sul grande schermo due pellicole di grande impatto e notevole successo. La prima è The Truman Show, i 103 minuti di film in uscita negli USA il 5 giugno 1998, in Italia arriverà invece il 10 settembre. La vita di Truman Burbank nella cittadina di Sea Haven scorre all'apparenza tranquilla. Lui lavora come agente assicurativo, ha una moglie infermiera in ospedale e i vicini di casa tutte le mattine lo salutano con un cordiale buongiorno. Truman, a dir la verità, avverte un po' il peso di questa routine e progetta di fare viaggi, visitare altri paesi, fare nuove esperienze, ma al momento di concretizzare queste idee qualcosa sempre lo rimanda indietro. L'impiegata dell'agenzia gli dice che i posti sono esauriti e anche in macchina il traffico impedisce di uscire in città. Truman si scontra con ostacoli che col passare del tempo cominciano ad apparirgli strani e inspiegabili. Quando finalmente, deciso ad andare a fondo di questi fenomeni, si confida con l'amico Marlon, quest'ultimo commette l'errore che rivela l'inganno. Sea Haven non è mai esistita, è solo un gigantesco studio televisivo di Los Angeles dove Truman, del tutto ignaro, vive dalla nascita, dove tutto è azionato meccanicamente e le persone, moglie, amici, colleghi di lavoro sono attori appositamente ingaggiati. Dalla nascita la vita di Truman va in onda 24 ore al giorno ed è il più grande successo della storia della televisione. Ma ora Truman ha capito e Christoph, il regista di questo perfido gioco, deve arrendersi alla sua voglia di ribellarsi. Il film ebbe 3 nomination agli Oscar 1999, miglior regista, migliore sceneggiatura, migliore attore non protagonista ed Harris Christoph, il regista dello show. Anche questo è Timeline.
1: Hanno imprigionato un bambino.
2: Truman, non si può andare lì!
3: Che c'è là dietro?
1: Hanno costruito una menzogna.
4: Entra col sole.
1: Hanno controllato una vita.
5: Io sarò Truman Burbank.
6: Non mi è permesso parlare con te.
1: E questo l'hanno chiamato?
5: Sono il tuo migliore amico da quando avevamo 7 anni, Truman. E l'ultima cosa al mondo che farei
4: è mentirti.
5: È mentirti.
4: Vai sul primo piano.
1: Spettacolo.
5: Sono coinvolto in qualcosa di strano e qualcosa in cui sono coinvolti tutti.
7: Lui non è un attore, è un prigioniero, guardalo bene.
2: Se non mi dite che succede, io vi denuncio!
1: La Paramount Pictures presenta
7: Truman!
1: Il nuovo film di Peter Weir, il regista di Witness e L'attimo fuggente.
5: È scappato!
1: Time lo ha definito il film più geniale di Hollywood.
4: Qualche fulmine. Ancora uno!
1: Una svolta decisiva per Jim Carrey.
2: E questo è il massimo che sapete fare!
1: Per Newsweek è il film da non perdere.
4: Non possiamo lasciarlo morire in diretta.
5: Se è per questo è anche nato in diretta.
1: The Truman Show è prodigioso. Jim Carrey.
4: Sospendi la trasmissione!
1: The Truman Show.
0: La seconda produzione che vi ricordo è X-Files, in uscita negli Stati Uniti il 19 giugno 1998 e il 30 settembre del medesimo anno in Italia, trasposizione cinematografica della fortunata serie TV. La regia è di Rob Bowman, nel cast immancabili ci sono David Duchovny, l'agente Fox Mulder, e Gillian Anderson, l'agente Dana Scully. Un misterioso attentato dinamitardo ha devastato un edificio commerciale nel centro di Dallas. Sotto tonnellate di macerie sembrano rimasti sepolti i segreti che erano custoditi nei vari uffici. Fox Mulder e Dana Scully, agenti dell'FBI incaricati delle indagini, capiscono ben presto a loro spese che avranno a che fare con situazioni insolite e anomale. Succede infatti che la logica di un normale lavoro di ricerca e di indagine venga stravolto dall'insorgere di alcune misteriose presenze. Passando dagli sfondi borghesi di Washington ai campi polverosi del Texas, dalle sale di consiglio londinesi alle glaciali distese artiche, la coppia viene a contatto con un mondo popolato di entità aliene, di cospiratori che tramano per conquistare il mondo e agiscono sotto l'influsso di imperscrutabili deviazioni. Mulder è pronto a credere che esistano cose non spiegabili razionalmente. Scully, laureata in medicina, è scettica e vuole dimostrare che la scienza può spiegare anche ciò che non sembra in realtà comprensibile. I due alla fine scoprono le prove di un complotto teso a nascondere alla pubblica opinione l'esistenza di alcuni progetti segreti. E nel complotto ci sono persone che operano ai margini delle istituzioni e non esitano di fronte all'omicidio pur di evitare che certe verità vengano a galla. Anche questo fa parte di Timeline.
8: Per anni il mondo ha vissuto una realtà distorta.
5: nascoste. Ma c'è di più rispetto a quanto ognuno di noi ha mai potuto sospettare. Perché nessuno di noi è stato capace di vedere la realtà nella sua interezza. Finora.
3: Mother?

0: Arriviamo in conclusione della nostra esplorazione del mese di giugno 1998 con il consueto sguardo alla programmazione pubblicitaria di radio e televisioni. Tante auto, come sempre, ma anche telefonia e promozioni, ad essa legate, ma anche estate e gelati, creme solari ed un paio di spot di carattere economico, come al solito, cose di un tempo ormai lontano. Partiamo dai prodotti tipicamente estivi, le creme solari e il caso dell'Ambra Solaire Laboratoire Garnier, con uno spot molto solare e ovviamente marino. Estate, tempo di vacanze e Costa Crociere propone viaggi ai Caraibi da 2.590.000 lire ed un claim efficace: navighiamo per divertirvi.
1: C'è solo una vacanza, chi ha dentro un'altra vacanza? Chi ha dentro un'altra vacanza? È una crociera Costa. Di giorno si va in spiaggia e di notte si viaggia.
2: Costa Crociere, navighiamo per divertirvi.
0: Le insalate di riso sono un must dell'estate e quelle con il riso Flora sono assai pubblicizzate con uno spot vivace, molto allegro.
3: Se non torna Flora, addio insalata di riso.
4: E quella?
5: È tutta apparenza, apparenza di niente.
4: Guardatela.
6: Flora, vai con l'insalata.
1: Riso Flora, anche d'estate il sapore che non scuoce.
0: Non mancano i gelati, ampio il repertorio Algida, dal Calippo con il claim Do It Your Way alle vaschette Cardor. I prodotti Ferrero sono immancabili, come il Kinder fetta al latte, i pavesini al cocco o ancora le bevande fresche per placare l'arsura estiva, come il Bel Tè.

0: bel tè alla pesca e al limone in acqua minerale vera.
1: Nel giugno 1998 sono in programmazione lo spot istituzionale di Telecom Italia, spot di grande impatto e il simpatico spot relativo alla privatizzazione di Eni con uno straordinario e brillantissimo Claudio Bisio.
2: Cara moglie, forse ho esagerato. A chi verrebbe in mente di piazzarsi davanti alla banca con una tenda?
3: Oh, ragazzi, non facciamo gli spiritosi. Primo.
4: Secondo.
3: Ma non era... Riassumendo.
2: Privatizzazione Eni, quarta fase. Azioni gratuite. Prima dell'adesione devo leggere il prospetto informativo o la nota sintetica che il proponente l'investimento deve consigliare.
3: Comunque non spingete, che tanto fino a lunedì non si parte.
4: Scusa, ma fino a lunedì cosa facciamo?
3: Numero... 4.
5: 4.
6: Privatizzazione Eni. In banca da lunedì 22 giugno.
1: Tante, come sempre, le automobili, molto fitta la campagna pubblicitaria del Lingotto. La Fiat promozione, infatti, la Fiat Punto Sole da 13.950.000 lire, la Punto Star da 11.900.000 lire con climatizzatore servosterzo, la Punto Stile, la versione Stile 16 valvole con Michael Schumacher, testimonial in diretto dello spot.
7: Seguire Schumacher per me è una professione.
8: Talenti come il suo, beh, ce ne sono pochi. La passione per i motori ce l'ha dentro.
7: Addirittura ci danno di fianco. Lui conosce tutti, pezzo per pezzo. È un grande. Schumacher è troppo avanti. Quando arriva, senti il motore che ti prende dentro. Al mio punto 16 valvole. Ascolto molto il motore, cambiando molto, scalando. È proprio come diventare tutt'uno con essa.
8: Magari ci viene a fare un giro con me, gli darei un brivido. In più e punto.
1: Arriviamo alla Fiat 600 con il giornalista Nando Martellini o ancora un classico, la Fiat Panda. Impossibile non comprarla, la passione ci guida.
9: Chi poteva darti un'auto a meno di 10 milioni? Solo Fiat, con Panda, da 9 milioni 950 mila lire. Unica, mitica, imbattibile Panda. Se non ci fosse bisognerebbe inventarla.
1: Tra i modelli nuovi, la Fiat Bravo e Brava nelle versioni JTD 105 e 16 valvole da 80 cavalli con prezzi da 11 milioni 900 mila lire. E ancora la Marea nelle versioni Liberty e Marea Station Wagon da 222 mila lire al mese con finanziamento Fiat.
10: La nuova gamma Liberty di Marea e Marea Weekend è grande. Grande nei fatti. 11 versioni. Climatizzatore. Airbag. Nuova gamma Liberty di Marea e Marea Weekend. Da 222.000 lire al mese con formula.
1: Molti i brand stranieri, la Renault Megane Scenic, spazio mentale, l'idea che cambia l'auto, con uno spot estremamente curato, o la Clio nelle sue molteplici variazioni. I classici della Peugeot, sempre enfant terrible, la 206, la 406 berlina, station wagon e coupé, perché l'auto sia sempre un piacere. Molto bello lo spot della Citroën Saxo, con un grande Marco Pantani come testimonial.
11: Salve!
12: Ma Pantani, e il giro?
11: Oggi il giro me lo faccio in Citroën Saxo SX.
12: E la bicicletta?
11: La bicicletta.

0: prima volta che mi sono innamorato. La mia prima vera auto è una Golf.
1: Molto pubblicizzati i telefoni cellulari e le promozioni telefoniche dei tanti gestori. I modelli Ericsson, fai sentire la tua voce, o il Nokia 5110 con cover variopinte e scambiabili. Quanto a promozioni dei gestori abbiamo un'ampia scelta. Omnitel City ricaricabile con tariffa locale tutto il giorno ed il claim persone in grado di cambiare il mondo. Oppure, sempre in Omnitel, l'abbonamento personale 195. Scegli tu quando spendere meno con l'attore Patrizio Pelizzi.
2: A chi cerca il modo migliore di comunicare, Omnitel offre siti ricaricabile, la prima con tariffa locale, tutto il giorno. Siti ricaricabile, Omnitel. Persone in grado di cambiare il mondo.
1: Molto belli gli spot delle promozioni Telecom con Telecom Formula 5 per parlare con 5 numeri telefonici a prezzi convenienti.
3: La chiamavo per... La chiamavo per... Certo. Ok, va bene. La mia segretaria ha rovesciato il vassoio. Mi richiami, per favore.
4: Non tagliate corto, tagliate i costi. Chiamate Telecom Italia e con Formula 5 avrete il 15% di sconto sui 5 numeri che volete, urbani e interurbani. Formula 5 è un servizio risparmio affari di Telecom Italia.
1: O ancora Team Passaparola per parlare con 3 numeri di cellulare ad un costo più contenuto, perché Team è vivere senza confini.
3: Guarda che dentro ti ci ho messo il Team Passaparola, Così puoi chiamare casa, il telefonino di mamma o quello mio e spendi meno.
5: E Alberto?
3: Chi ha detto?
5: Dai, papà!
3: Allora mettici casa, mamma e Alberto mettilo al posto mio, va bene?
5: E il carota?
3: Il carota?
5: Ci studio tutti i giorni!
3: Allora mettici casa, Alberto e sto carota, e qua!
5: E Giorgio!
3: A te, papà, non ti doveva regalare un cellulare, ci voleva un bel centralino!
6: Team Passaparola. Da oggi i 3 numeri più cari ti costano meno.
1: Cose veramente di altri tempi. E tutto questo è Timeline.

0: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio di Timeline. Abbiamo esplorato il mese di giugno 1998. Un saluto grande da Enrico, vi aspetto al nostro prossimo appuntamento qui su Radio Dance Floor. Come on!
1: Timeline. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Dance Floor.
4: Welcome, welcome.
5: Anni 2000.
6: Welcome to the new millennium.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Back to the 90s.
13: Dance Floor.
14: Luce Verde Italia.
15: Bentrovati. Intenso il traffico sulla 12 Genova-Rosignano con code tra Genova Nervi e il bivio per la Milano-Genova in quest'ultima direzione. Per un veicolo in panne si registrano rallentamenti sul tratto della Roma-Firenze tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. Trafficata la A24 Roma-L'Aquila-Teramo con code tra L'Aquila Ovest e Tornimparte ed ancora tra Carsoli e Castelmadama verso Roma. Code per un incidente sulla Roma-Napoli tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli. Sempre in direzione Napoli, code per un veicolo in panne tra Acerra e Afragola. Uno sguardo al trasporto pubblico. Sulla linea Lecco-Tirano la circolazione ferroviaria è sospesa tra Bellano, Tartavalle Terme e Dervio per la presenza di rami sui binari. Sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve la circolazione permane sospesa in prossimità di Dicomano per un inconveniente tecnico alla linea. Attivo un servizio bus navetta. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
14: Un servizio a cura dell'ACI.
16: Check this out.
17: Radio Dance Floor.

0: Novantology.
1: Questo è Novantology. Questo è Novantology.

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1995.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Dance floor.
3: Mi raccomando, bevete tanta acqua, state al fresco, all'ombra, mangiate tante verdure e soprattutto, alzate al massimo il volume, perché su Radio Dance Floor, insieme a Flavio, è tempo di Dance Floor Parade. Oh, io sono già sudato, ho fatto appena l'apertura e già sto...

sfondando di sudore, siamo messi veramente bene. Che dobbiamo fare? Potenziamo l'aria condizionata, utilizziamo i ventilatori, insomma cerchiamo refrigerio in qualunque modo, anche perché queste temperature potrebbero rappresentare un rischio per alcuni di noi. Ma dai, portiamoci avanti e guardiamo cos'è successo all'ultimo podio. 3 Fargetta, The Music Is Moving. 2 W, Please Don't Go. 1 Snap, Rhythm Is A Dancer. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor, e dal conteggio delle vostre preferenze, insomma, rileviamo uno scambio di posizioni sulle retrovie. Perde infatti un punto W, che scende sullo scalino più basso del podio con Please Don't Go. Peccato, perché a me questa cover piaceva anche parecchio. Ne guadagna 1 Fargetta, che sale alla 2 con The Music Is Moving, riconfermata con il 96% dei voti, la numero 1, Rhythm Is A Dancer. Dance floor. Hooray!

vi ringrazio tutti quanti per aver partecipato attivamente a Radio Vuoto. Buona giornata Alessandro Orgelli, Andrea Platini, Andrea Riva, grazie a Anthony Falletti, a Antonio Caminito, a Tilio Giotta, a David Versari, grazie a Fabio Garrisi, Francesco Biondi, Francesco e Flora Barbaro. E poi un ringraziamento anche a Giovanni Palermo, Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Ilaria Zappella, Luigi Mosca, Manuela Farfallina, anche a Marco Carella, Marco Landini, Marco Rodolfi, Marina Lovato, Mauro Ceccon, grazie a Nicola Pennazzato, Nicola Ricci, Roberto Coniglio, Stefano Bossi, Valentino Galandris e Vincenzo Gemmini. Questo di oggi sarà l'ultimo appuntamento per il mese di giugno con la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Oggi torneremo indietro fino al 29 giugno 1996. Iniziamo dalla 20 insieme a Kadok, The Night Train.

chiama Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al weekend del 29 giugno 1996. Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Abbiamo appena aperto questa Dance Floor Parade con un singolo ancora targato 1995, un singolo Euro House di Kadok, The Night Train. Un brano che è conosciuto, è iconico, è conosciuto per questo contagioso riff con il fischio, per il ritmo incalzante, un vero e proprio punto fermo della scena dei club internazionali negli anni 90. Box numero 20.

Quanta potenza, quanta energia in questo singolo che abbiamo ritrovato alla posizione numero 19. BS Project, e la firma è quella di Mauro Marcolin, che ha realizzato questo singolo in collaborazione con Ailina Dennis. Lei arriva da Birmingham, ha un background di musica gospel, passando per l'R&B, la pop e arrivando finalmente al suo grande amore, la musica jazz. Si è prestata molto volentieri al BS Project per realizzare questo singolo, Heartbeats, con un risultato assolutamente incredibile. Box numero 19.

18, siamo ancora in Italia grazie a questo Dream Humba Humba, un classico della progressive trance degli anni 90 che esce direttamente dalla fucina di grandi successi di Gianfranco Bortolotti con il progetto Antico. Box numero 18, Antico, Dream. E adesso alzatelo ancora di più questo volume, sta arrivando.

radio questo pezzo Eurodance del 1996 di Gala, Freed from Desire, che rimane indubbiamente un inno da club di portata mondiale, con un ritornello così energico che si concentra su concetti buddisti che si oppongono all'incessante brama di denaro, fama e potere. Tutto questo in una singola canzone, tutto questo in un grande successo. Gala, Free from Desire, 17.

Rimaniamo ancora sul tema dei classici degli anni 90 con questo To The Rhythm, un pezzo progressive trance del progetto italiano Divine Dance Experience, pubblicato nel 1996 dalla UMM, Underground Music Movement, come parte del loro EP Save The Planet Volume 2, un vero e proprio pilastro della musica progressive e Mediterranean House degli anni 90. Box numero 16, To The Rhythm.

Cosa vi devo dire? Ci piacciono i classici e qui c'è anche il pianoforte con un bel richiamo ai classici, ma parliamo naturalmente di Eurodance e di piano house con There Is Nothing I Won't Do di JX Jake Williams, un punto fermo della scena dei club degli anni 90, incluso in tantissime compilation dance di quel periodo. L'abbiamo ritrovato in box numero 15, attenzione alla 14, sta arrivando il progetto RAF di Mauro Picotto.

Sempre sul pezzo quelli della Media Records, sempre attenti alle nuove tendenze di mercato che vedevano salire le quotazioni commerciali della Progressive per pianificare strategicamente i lanci delle settimane successive. Bisogna dire che la Mediterranean Progressive in quel periodo si era fatta notare timidamente grazie a questo singolo Bacalo Symphony del progetto Rap di Mauro Picotto, pubblicato attraverso un'altra etichetta del gruppo della Media Records già nell'autunno inoltrato del 1995. Il successo arrivò poi parecchie settimane dopo, quando appunto esplose il fenomeno della Mediterranean Progressive. Questa era la nostra numero 14, ma adesso tocca a DJ Dado.

0: Ovviamente siamo sempre in Italia anche con la numero 13 insieme alla musica di DJ Dado e questo Metropolis che riporta un campionamento di un pezzo di Giorgio Moroder di qualche anno prima, nel 1984, un pezzo che ha fatto parte anche della colonna sonora della versione restaurata di un film di Fritz Lang del 1927, uno dei primissimi film di genere sci-fi, che si intitolava proprio Metropolis. Box numero 13.
1: I try, but you never really hear what I'm trying to say. I swear, I swear.

13, una posizione che segna così la chiusura della prima parte di questa Dance Floor Parade e segna anche il giro di boa che oggi faremo pizza e mandolino, perché alla 11 c'era la Zoe. La prima parte di questa classifica dedicata al 29 giugno 1996 l'abbiamo aperta con Kadok alla 20 The Night Train. 19 per BS Project featuring Ailina Dennis era Hobbits. Alla 18 c'era Antico con Dreamer. 17 per Gala Freed From Desire, mentre i Divine Dance Experience con To The Rhythm occupavano la posizione numero 16. 15 JX There Is Nothing I Won't Do. Alla 14 Rough by Picotto Backless Symphony, mentre DJ Dado con Metropolis ci faceva ballare la posizione numero 13. 12 Activa I Try e la 11 era questa appunto di Zoe S. Keep on jumping. Voi adesso alzate ancora di più il volume perché stiamo entrando nell'emisfero caldo della chart. E alla 10 ci aspettano già i Typical con la voce di Josh Colo, Why Me?

bentrovati da Flavio dalla radio ufficiale degli anni 90 e dalla Dance Floor Parade, oggi dedicata alle 20 canzoni più ballate in discoteca il 29 giugno 1996. Siamo appena entrati nella seconda mezz'ora di questa chart, l'abbiamo fatto con il volume decisamente molto alto, vero ragazzi?

Una traccia Eurohouse sotto tutti gli aspetti, questa prodotta da Maurizio Molella insieme al vocalist Asher Senator, una vera e propria icona della scena dance italiana. Box numero 9, ma attenzione all'8, sta arrivando.

Quante volte l'abbiamo sentita e quante volte l'abbiamo incontrata in Dance Floor Parade, questa iconica traccia Dream Trance Eurodance italiana del 1996, prodotta da Aida Tura. Mantra, famosa per il suo ritornello vocale cantato da Monica Kiss, per le percussioni tribali e i synth psichedelici, è stata una hit estiva di enorme successo e poi salita anche sul palco del Festival Bar di quell'anno. Box numero 8.

che potrebbe essere una traccia cult del genere Dream Progressive Trance italiano. Wakan, realizzato da Roberto Delle Donne, conosciuto anche come Wakan, come Black Hawk, insomma aveva un certo numero di pseudonimi che utilizzava nel 1996, quando ha realizzato questo disco molto famoso per un suono così etereo e per i canti indigeni di cui è intriso. L'abbiamo ritrovato alla posizione numero 7, ma attenzione alla 6, perché alla 6 si vende tutto, tranne la ragazza.

Abbiamo parlato tante altre volte di questo duo britannico. Loro arrivano dallo Yorkshire, si chiamano Everything But The Girl. Questo singolo era fresco fresco di pubblicazione, infatti era stato lanciato sul mercato il 17 giugno del 96 sotto etichetta Virgin Records. Seconda traccia estratta dal loro nono album di studio, Walking Wounded, un disco che ha dominato l'americana Billboard Dance Club Play Chart, è arrivato alla numero 2 in Italia per le vendite ed è entrato nelle top 10 di Canada, Ungheria, Regno Unito e naturalmente è entrato anche in Dance Floor Parade. Alla posizione numero 6 nella versione

10 c'erano i Living Joy insieme a Tamika Starr. La seconda mezz'ora della chart di oggi l'abbiamo aperta con Typical featuring Josh Colo. Alla 10, Why Me. 9 per Molella, Asher Senator, See the Difference, mentre i Datura con il loro Mantra occupavano la posizione numero 8. 7, Wakan con Wakan. In box numero 6, Everything But the Girl con Wrong in versione Totteri Remix. 5 per Boris Lugosh, Keep Pushing, e la 4 era questa dei Living Joy featuring Tamika Starr, Don't Stop Moving. Adesso

post del podio di oggi e esprimete il vostro voto come un semplice commento al post. A tutto quanto il resto ci pensiamo noi. Mi raccomando, il Radio Voto è aperto a tutti, quindi sentitevi liberi di invitare chi vi pare, basta che siano amici simpatici, mi raccomando, le persone antipatiche possono stare anche fuori. Si comincia

Wild per Sandy B. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti per mettere le stelline a fianco alle canzoni del podio, noi ci portiamo avanti perché la numero 2 con Profondo Rosso arriva Bobby Flexter. Number 2.

piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Sandy B, Made the World Around. 2 Bobby Flexter, Profondo Rosso. E la più ballata in discoteca, il 29 giugno 1996, è stata Fable di Robert Miles.

0: Amici, siamo arrivati in vetta a questa Dance Floor Parade con la musica elettronica di Robert Miles e questo suo grande successo che si intitolava Fable. Piaciuto? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatelo. 3, Cindy B, Make the World Go Round. 2, Bobby Flexter, Profondo Rosso. 1, Robert Miles, Fable. Reagite a questo podio targato 29 giugno 1996. Hackeratelo, fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, allora dovete andare su radiodancefloor.it, cliccare sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa classifica dedicata al 29 giugno 1996. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade che poi sarà la prima del mese di luglio. Da Flavio è tutto. Ciao ne!
1: Dance Floor Parade! Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Dance Floor.
4: Anni 2000.
5: Welcome to the new millennium.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: Radio Dance Floor. Let's go. Daniel's Jack presents

non finisce qui, e non finisce così, e non finisce qui, e non finisce più, e non finisce qui, e non finisce così, e non finisce qui, e non finisce più.